ma per il Dio, quale calo tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: Seguirò, fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già, vivranno Filippo e la regina.

0: Elisabetta, a tu pie morir io mo, amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte